Dimensi, se di Dimensi, di Sosso, più pessimo, non ci sono via, perché non ho avuto la cinese di uscire in Mauritania, quindi non ho visto che esiste, ragazzi, che vuoi?